0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse io non

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Ok, 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse la rabbia.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
3: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo veramente, ancora soffre tanto.
2: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal falco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto: faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Ancora 3 vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
4: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
2: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che la provinciale 71 viene chiusa per lavori nel comune di Masera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Next. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 27 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso troviamo rallentamenti tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon mercoledì, siamo a metà settimana e ci sono davvero tante notizie di gossip e non. Allora parliamo di questa notizia di Jennifer Lopez, che è apparsa sui social in veste di mamma. Finalmente la vediamo naturalmente anche nei panni della mamma, mamma Jennifer Lopez, che celebra il Memorial Day con i suoi gemelli Em e Max. Parleremo poi di Ernia e Valentina Cabassi, annunciano le nozze, la cerimonia intima e riservata, e quindi scopriremo anche dove si terrà, se riusciremo, e poi naturalmente parleremo anche dei preparativi. Si ritornerà a parlare del Grande Fratello VIP, ma questa volta perché qualcuno ha ipotizzato un cachet per la vincitrice Alessandra Mussolini e lei ha rotto il silenzio e ha raccontato il suo cachet e dice anche fa parte del gioco, quindi bisogna naturalmente anche accettare quello. Poi parleremo naturalmente di altre novità insieme alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Ancora una giornata rovente e poi da domani forse qualche grado in meno, almeno in buona parte del Piemonte. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio, se c'è

0: Allora, ci sono anche delle curiosità, come sempre, in mezzo alle notizie di gossip. Allora, competitività dei prezzi, anche una vasta gamma di mobili, lo sappiamo, no? C'è questo colosso svedese che tutti conoscono, che ha 460 negozi fisici dislocati in 62 mercati e adesso praticamente hanno avuto una splendida idea. Allora, dopo il Chupa Chups, alle polpette svedesi, adesso da IKEA, e vabbè, tanto lo sappiamo di chi stiamo parlando, si organizzano i matrimoni low cost all'interno dei propri punti vendita. Si parte dal prossimo 27 giugno in Svezia, territorio d'origine del brand. E infatti adesso naturalmente molte coppie, soprattutto giovani, potranno sposarsi in uno dei punti vendita IKEA, dove sarà possibile dal prossimo 27 giugno dire il proprio sì. Per ora il gruppo offre la possibilità di dire sì in 5 dei suoi negozi in Svezia. Si tratta degli store dislocati in giro, che saranno messi a disposizione di 15 coppie, 3 per ogni punto vendita, e quindi naturalmente come accade naturalmente in location da sogno, anche in questo caso molte coppie sognano di sposarsi all'IKEA, e questa è una strategia sicuramente. Comunque è una curiosità che stavamo leggendo in questo momento sul TGcom24.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Meta con Calma Metafisica, e parliamo di Jennifer Lopez, che ha trascorso il Memorial Day immersa nel calore della sua famiglia, condividendo su Instagram un carosello di foto da lei che prende il sole in piscina agli abbracci con i figli gemelli Max ed Em. Niente red carpet questa volta, solo una festa in casa tra risate, sole e un'enorme tavola imbandita, e persino un po' di karaoke improvvisato sulle note delle canzoni, quelle storiche come il brano di Bonnie Tyler con tutta la compricola al seguito. E poi dice: sto trascorrendo la giornata con le persone che amo di più, buon Memorial Day a tutti. Il Memorial Day è una festa, ricordiamo, che si celebra negli Stati Uniti in onore degli uomini e delle donne che hanno perso la vita servendo la patria.

0: Perdono in questa versione 2026. Arriva il messaggio caldo, perché oggi fa davvero caldo e farà ancora più caldo nelle prossime ore, da parte della nostra fiammetta. Pure tu però, scusa, patisci il caldo e ti chiami fiammetta.
1: Ciao,
0: ti fai
1: Davide,
0: chiamare fiammetta.
1: Buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie.
0: Non so,
1: allora,
0: ghiacciolo.
1: Davide, che ne dici di mettermi un bel Gigi D'Alessio? Sceglila tu. Spero che stai bene. Un bacio grande, non ti lamentare che fa freddo.
0: No, no, anzi.
1: Perché io penso di essere nel forno crematorio.
0: Oggi fa veramente
1: un
0: caldo.
1: Un bacio grande, col cuore, Davide. Quando fa caldo così ti penso
0: grazie.
1: Intensamente.
0: Ciao, e so anche il motivo.
1: Cuore.
0: No, perché spesso, allora, lei adora il freddo, ecco perché comunque è fiammetta, perché ha sempre caldo. Io invece adoro il caldo, ma ragazzi, è arrivato di colpo così, non mi sono preparato neanch'io. Vabbè, allora, sappiate che nelle prossime ore, vi spoilerò le previsioni meteo, dovrebbero calare di qualche grado, quindi forse riusciremo a respirare, speriamo. Arriva Gigi D'Alessio con Mon Amour.

0: con Mon Amour per la nostra fiammetta in questo mercoledì caldissimo. Ogni volta che vedo questa canzone mi viene in mente un angioletto di nome Emanuela che sicuramente ci starà ascoltando. Allora, tra poco invece parleremo di questa notizia lanciata da Gabriele Parpiglia: Belen non è più single. Quindi avete capito, Belen non è più single, tra poco ne parleremo come sempre su Radio Italia 1. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per lavori invece si viaggia rilento tra Casella e Falchera verso Chivasso. Per traffico intenso si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 30 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Moncalvo e Grazzano Badoglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: sembrerebbe che Belen non sia più single e stia naturalmente frequentando un giovane, un personal trainer più giovane di lei, e quindi praticamente non è più sola, almeno da quello che racconta Gabriele Parpiglia. Allora, fare chiarezza, ci ha pensato appunto la diretta interessata con un commento affidato a un amico riportato poi da Parpiglia: ci stiamo frequentando, sto bene, ma non parliamo di amore. La frase attribuita a Belen, una precisazione che suona come un freno a mano tirato sul treno del gossip, ma che al tempo stesso ha confermato l'esistenza di una frequentazione. L'uomo che ha catturato le attenzioni della showgirl più fotografata d'Italia è esattamente un personal trainer. Non sappiamo nient'altro, è più giovane di lei e non sappiamo neanche di quanti anni, però naturalmente è una voce che è stata confermata dalla diretta interessata. Non si parla d'amore, si parla di frequentazione, e quindi scopriremo. Sicuramente appariranno poi delle foto o saranno sicuro i paparazzi ad appostarsi per cercare di capire chi è questo personal trainer, quindi il suo nome e soprattutto l'età.
1: Radio Italia 1.

Allora, per molti è stata un'ottima scelta, perché ha deciso proprio così lei. Niente post ufficiale, niente comunicato stampa, niente foto in posa con l'anello al dito. Valentina Cabassi ha scelto il modo più spontaneo possibile per annunciare le nozze con il rapper Ernia. L'anagrafe Matteo Professione, un video su TikTok registrato mentre si truccava parlando con i follower come se fosse una chiacchierata tra amiche. Indosso l'anello da marzo, ormai ci sono abituata, ha rivelato con la naturalezza che da sempre contraddistingue la sua comunicazione online, e quindi ha deciso, no, di praticamente non pubblicare il solito video con l'anello. Insomma, Ernia e Valentina Cabassi annunciano le nozze, cerimonia intima e riservata. L'influencer ha svelato tutto il video su TikTok quasi per caso, e la cerimonia sarà intima, come già detto, come la loro storia. Sono queste appunto le parole che definiscono questa unione, l'unione tra Valentina Cabassi e Ernia all'anagrafe Matteo Professione. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: sì.
1: Sal Da Vinci, per sempre sì. Arriva il messaggio audio della Lella al 347 049 3131. Buongiorno Lella.
2: Buongiorno, buongiorno. Daviduccio del mio cuore, come stai?
1: Bene, tu?
2: Io, a parte il caldo, bene.
1: Bene.
2: Senti, mi fai ascoltare l'Aurora di Eros per la mia Aurora bellissima? Grazie, ti abbraccio tanto e forte, anche se fa caldo. Ti bacio tanto e ti aspetto domani, Daviduccio del mio cuore.
1: Ciao Lella, arriva Eros Ramazzotti con l'Aurora.

scelta della nostra Lella, canzone che ha dedicato alla sua di Aurora, il suo grande amore. Vi abbraccio forte forte forte, anche se fa caldo e nelle prossime ore farà ancora più caldo, ma attenzione perché poi subito dopo le temperature, almeno le massime, scenderanno di qualche grado e speriamo, ragazzi, siamo a fine maggio, ma queste sono temperature da luglio, agosto, insomma, non eravamo abituati. Allora, subito, parliamo di X Factor, che riparte da una certezza: cambiare senza perdere identità. E per l'edizione 2026 del Talent di Sky, in arrivo a settembre, su Sky e in streaming su Now, la grande novità è l'ingresso di Irama in giuria al posto di Achille Lauro. Confermati invece Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi, mentre la conduzione torna ancora a Giorgia per il terzo anno consecutivo. Una squadra che punta a tenere insieme pop, urban, cantautorato e televisione, con un mix pensato per parlare soprattutto al pubblico più giovane e ai social. Dicono

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui subiranno in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 chilometri. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
0: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo del compleanno di Claudio Pallitto, il marito di Micaela Ramazzotti, che ha festeggiato in compagnia di alcune amiche e ha spento 41 candeline. Due sono convolati a nozze, lo ricordiamo, in Umbria il 12 maggio e si sono conosciuti sul set del film diretto da lei, Felicità, presentato all'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. L'attrice, oltre ad aver ricondiviso alcune storie Instagram del marito con un cuore rosso, gli ha dedicato anche un post.

0: Allora, ci sarebbero delle novità per quanto riguarda la notizia che avevamo letto l'altro giorno su Belen, che a un certo punto ha chiesto aiuto, un vicino di casa ha chiamato il 112. Sarebbero emersi nuovi dettagli, tra poco ne parleremo insieme.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, Belen, come sta? Davvero l'ospedale? L'allarme era stato, ve lo ricordate, lanciato lunedì da uno dei vicini preoccupato per le grida provenienti dalle finestre del suo appartamento in zona Brera, nel cuore di Milano. La 41enne sarebbe stata assistita prima sul posto per poi essere accompagnata al policlinico in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso. La popolare showgirl argentina qualche tempo fa aveva anche raccontato in un video del periodo difficile che stava attraversando e della depressione che in passato l'aveva colpita. Intanto emergono nuovi dettagli sul ricovero di Belen. Fonti delle forze dell'ordine hanno ricostruito a fanpage la dinamica esatta dei soccorsi del 25 maggio. L'allarme è scattato alle 7:10 dopo che i vicini l'hanno sentita gridare richiesta d'aiuto. I pompieri hanno dovuto forzare la porta d'ingresso dello stabile prima di raggiungere la conduttrice trovata sola in casa sul balconcino e poi nel bagno in un evidente stato confusionale capace di esprimersi solo a monosillabi. Una volta all'interno dell'appartamento i soccorritori si sono trovati di fronte a fasi concitate. Belen era inizialmente su un balconcino comunicante per poi spostarsi all'interno del bagno di cui aveva chiuso la serratura. Lei era in bagno, non riusciva ad aprire la porta perché l'aveva chiusa e non si ricordava il perché. Era in evidente stato confusionale e a un certo punto ha deciso di aprire e riusciva soltanto a dire qualche parola a monosillabi. Ma attenzione, perché Belen sarebbe finita qualche giorno fa al centro di accertamenti della polizia locale dopo due incidenti stradali avvenuti sabato sera a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, una Land Rover avrebbe prima danneggiato un'auto in via Melzi Deril vicino all'Arco della Pace per poi proseguire fino a via San Marco, dove sarebbero stati urtati uno scooter e altre tre vetture parcheggiate. Non si registrano feriti. Due testimoni avrebbero indicato Belen come conducente del SUV, mentre gli investigatori stanno verificando l'identità di chi fosse alla guida del mezzo intestato a una società al momento dei fatti. Al momento un episodio su cui non ci sono certezze e che resta avvolto nel mistero. Però intanto, ripeto, ci sono questi accertamenti da parte della polizia locale per capire se Belen era la guida lei di quel mezzo che ha causato questi incidenti in centro a Milano sabato notte.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Mida con Canzone d'amore, qui parliamo di amore. Allora, sì, c'è un divorzio, poi c'è una nuova storia d'amore, perché c'è questa vacanza da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi, l'ex capitano della Roma, a pochi giorni dal divorzio da Ilary Blasi, quindi hanno divorziato, è volato alle Maldive con la compagna. In realtà, stando a quanto pubblicato nelle Instagram Stories, Totti si troverebbe nell'arcipelago per partecipare al Gund Padel Cup 2026, evento di padel che si svolge appunto alle Maldive dal 23 al 31 maggio, precisamente sull'isola di Alimantà. Il torneo, che vede tra i protagonisti le grandi leggende del calcio, unisce una settimana di puro relax a sfide di pala, un'occasione per la coppia per staccare dal caos romano. Con loro anche Luca Toni, che compie 49 anni, ha scritto l'ex attaccante in un post condiviso sui social, in cui compare anche al fianco di Totti e di Stefano Fiore, mentre i tre improvvisano il ballo dell'estate. Insomma, quindi vacanze per Francesco Totti e Noemi Bocchi in questa isola delle Maldive, ma sono lì anche per partecipare a questo torneo di padel.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Bruere e Pianezza verso Aosta. Vi informiamo che lungo la statale 21 della Maddalena si viaggia senso unico alternato a tratti saltuari per lavori tra Borgo San Dalmazzo e Demonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Mister Rain con Lunedì Nero e parliamo di turismo. Non c'è niente da fare, chi viene nel nostro paese, stiamo parlando dell'Italia, non può che rimanere incantato. E sono proprio i dati del turismo raccolti dall'Istat a confermarlo. Solo nel primo trimestre di quest'anno gli arrivi hanno segnato un aumento del 4,2%, mentre le presenze sono in crescita del 7,5%. Ad apprezzare particolarmente la nostra Italia sono gli stranieri, che rappresentano la metà delle presenze totali. We'll be right back.

0: Allora, il caldo di questi giorni si fa sentire e si farà sentire ancora per altri giorni. Dovrebbero cambiare la situazione, ma di pochi gradi nelle prossime ore. Ma allora, si parla di rimedi per evitare botte di calore con ombrellini, antisole e fontane prese d'assalto. A Roma i turisti si difendono così dal caldo che ha trasformato le ultime giornate di maggio in piena estate. Al nord, al centro, impennano le temperature altissime che nelle ultime ore sono arrivate a sfiorare, pensate, i 35 gradi, forse in alcune zone anche di più, come per esempio a Milano, Torino, Bologna, Roma e Firenze. In genere e in tutta la pianura padana, appunto, si sta vivendo con questa calura. Siamo attraversati da una vasta e calda circolazione anticiclonica che si è ormai già consolidata sull'area del Mediterraneo e che gli esperti prevedono durerà ancora qualche giorno.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

Allora, nelle ultime ore sta circolando questa notizia, anche se il Grande Fratello VIP è finito, ma sapete, no, Alessandra Mussolini ha vinto, una parte del montepremi sarà devoluto in beneficenza al 50%, ma si parla delle voci circolate sulle cifre del suo ingaggio stellare, che secondo alcune indiscrezioni si aggirerebbero tra i 350.000 e i 550.000 euro. Ecco, quindi questo sarebbe il suo cachet per aver partecipato al Grande Fratello VIP. Mussolini ha liquidato la questione con distacco e un pizzico di pragmatismo e ha detto: no, fa parte del gioco, capisco che si tratta di qualcosa che suscita la curiosità, però ha smentito, no? Le voci, però non, ripeto, ha smentito in realtà il fatto di aver percepito una cifra così alta, però ripeto, ci sono voci che stanno circolando. Il suo cachet si aggirerebbe tra i 350.000 e 500.000 euro.

0: Piccolo, Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Allora, c'è questa notizia, poi daremo la linea alla redazione. Emergono nuovi dettagli sulle ore difficili vissute da Belen lunedì 25 maggio, quando la showgirl è stata trasportata in ospedale dopo l'intervento delle forze dell'ordine nella sua abitazione di Milano. Secondo quanto riportato da Fanpage, accanto a lei ci sarebbe stato anche Stefano De Martino, suo ex marito e padre del loro unico figlio.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
4: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare, perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
3: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
5: Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A. Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto, con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo al basket, playoff Serie A. Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83. I virtusini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo. Ieri la frazione tutta svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. È tutto dallo sport.
1: Radio Italia 1.

0: pronti per la terza ora insieme su Radio Italia 1 con tante tante notizie di gossip e anche tante curiosità. Allora, in queste ultime ore c'è la notizia che praticamente vede protagoniste Alessandra Mussolini e Antonella Elia e del mancato invito, cioè in realtà c'è stato però l'invito non ufficiale alla festa di compleanno di Alessandra Mussolini. Insomma, ne parleremo tra poco e poi parleremo anche, come già detto, di alcuni programmi televisivi che andranno in vacanza, tranne uno.
1: La tua musica.

Radio Italia 1.

0: Parleremo di questa storia che è stata raccontata in un podcast, Bianca Balti e l'incontro da dimenticare con Kim Kardashian. Addirittura ha detto volevo piangere a un certo punto, ne parleremo tra poco.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Dite cos'è accaduto a Bolzano. Ad un certo punto sono andate in tilt le pompe di benzina e il gasolio è stato venduto a 20 centesimi. Allora, quanto è accaduto? In una stazione di rifornimento ed è scoppiato il caos con code di auto e automobilisti con le taniche danno per la pompa di servizio di 10.000 euro, ma i clienti non pagheranno. Un guasto elettronico in una stazione di servizio di Avelengo ha causato uno sconto involontario sul diesel, provocando scene di autentico caos. Lo riporta il giornale locale. Secondo quanto emerso, per diverse ore il diesel è stato erogato in un distributore di Avelengo al prezzo di 19,9 centesimi al litro, un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire fino ad esaurimento scorte. La stazione di servizio in questione è una cosiddetta Ghost Station, stazione fantasma, spiega appunto il portavoce. Si tratta di distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente. Nelle stazioni fantasma l'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni elettronici avviene tramite teleassistenza direttamente da parte dei fornitori di carburante, e praticamente invece di digitare 1,99 euro è stato inserito 0,199 centesimi, quindi praticamente 0,19, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro che comunque i clienti non pagheranno.

Praticamente ha già fatto le valigie, ancora una volta, a poco più di 2 anni dall'ingresso nell'appartamento vicino a Piazza Castello a Milano, il rapper ha lasciato intendere sui social di essere alle prese con un nuovo trasloco. Nessun annuncio ufficiale, ma una foto pubblicata nelle sue Instagram Story sembra raccontare molto di più di quanto appaia a prima vista. Lo scatto mostra un grande soggiorno, ancora in fase di sistemazione. A terra ci sono gli scatoloni, sacchetti di negozi d'arredamento e materiale da lavoro. Sullo sfondo spuntano ancora alcuni oggetti che i fan riconoscono subito come parte del suo universo personale, all'insegna appunto del mondo che ha accompagnato le immagini che ha sempre pubblicato Fedez sui social. A catturare l'attenzione però non è l'arredamento: seduta sul pavimento in mezzo al caos del trasloco c'è Giulia Honegger, la stilista incinta sorride verso l'obiettivo mentre intorno a lei si lavora per rendere abitabile quella che potrebbe diventare la loro nuova casa della coppia.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: C'è una festa, un anno di un progetto voluto da Roberto Bolle: crescita, autostima, condivisione, il gran finale al Teatro Arcimboldi di Milano di A Scuola Danzando. Il progetto della Roberto Bolle Foundation che porta la danza gratuitamente nelle scuole. 11 istituti scolastici protagonisti sul palco davanti al grande ballerino che per celebrare un anno di danza, un percorso artistico ma anche umano, perché la danza non è solo spettacolo, come ha dimostrato più volte il grande Roberto Bolle con le kermesse, i laboratori e lo show che ha portato in scena migliaia di giovani allievi. Uno straordinario strumento creativo e inclusivo è la danza per condividere la bellezza, realizzare un sogno. E quindi il primo anno di questo progetto che Roberto Bolle ha voluto, cioè quello di portare la danza nelle scuole.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: E con questa canzone di Lady Gaga si chiude l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda, tra poco Roberta Mucchi e poi naturalmente Federico e la Simona Sorbara, e a chiudere in bellezza il nostro Sergio Melito, che saluto perché so che ogni tanto ascolta. Ciao Sergino. Allora, detto questo, vi auguro uno splendido mercoledì caldissimo. Sappiate che però nelle prossime ore, almeno così dicono le previsioni meteo, dovrebbero calare un po' le temperature, ma di pochi gradi. Ecco, questo per permettere finalmente un po' di respiro senza affanno, visto che purtroppo queste temperature così calde addirittura in Francia hanno causato seri problemi, anche la morte di alcune persone. Quindi dobbiamo assolutamente stare dietro ai vari consigli che ci vengono dati tutti gli anni, non uscire nelle ore più calde della giornata e continuare ad idratarci con l'acqua, bere molta acqua per naturalmente evitare la disidratazione. Insomma, dobbiamo assolutamente correre ai ripari ancora per qualche ora e poi forse, ripeto, qualche grado in meno nelle prossime ore. E con questo vi saluto, ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni, appunto dalle 12 alle 13, oggi addirittura più caldo di ieri e siamo destinati ancora a fare qualche giorno così, poi se Dio vuole le temperature ovviamente torneranno al consueto maggio, come dovrebbero essere, intorno ai 25, 26, 27 gradi, ecco. Allora, quello che non cambia mai invece è la buona musica qui su Radio Italia 1. Adesso proseguiamo con Jason Derulo, Me Happy.
2: Radio Italia 1.

P, Jason Derulo su Radio Italia 1. Allora, un'altra notizia che è decisamente diventata virale, forse vi avevo accennato qualcosa, ma adesso insomma l'ho approfondita. Arriva dall'ANSA questa notizia, riportata dalle più importanti testate giornalistiche. E a proposito di testate, allora, una turista francese di 69 anni insomma è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'agenzia delle dogane mentre si imbarcava sul traghetto, quindi letteralmente si stava imbarcando su questo traghetto diretto a Tolone con, pensate, niente poco di meno che 40 kg di sabbia, ciottoli e conchiglie asportati dalla costa del nord della Sardegna. Cioè, ragazzi, 40 kg è tanta roba, Secondo i riscontri dei funzionari, ciottoli bianchi e sabbia finissima erano stati prelevati illegalmente dalla spiaggia Le Saline a Stintino. Non so se ci siete mai andato, è un paradiso terrestre tutelato in quanto tale, ovviamente. La donna, avendo violato la legge regionale 16 del 2017 che vieta l'asporto dai litorali di sabbia, ciottoli e conchiglie, sarà sanzionata con un'ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro, anche voglio dire, giustamente. Il materiale rubato dalla spiaggia è stato sequestrato e nei prossimi giorni, ecco, giustamente, sarà riportato nel suo ambiente naturale. Della serie, bisognerebbe tenere un po' le manine a posto, però voglio dire, un conto è prendere la conchiglia, l'hai fatta, che non si potrebbe comunque, ma 40 chili, non lo so, sei andato lì con una pala, dove le hai messe oltretutto, quindi era già una cosa super studiata. Chissà se poi sapremo come è andata a finire questa sanzione, più che giusta, ovviamente. Tra poco Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita.
1: Fabrizio Moro, non ho paura di niente, su Radio Italia 1. Allora, una notizia che arriva da Premium Collection, che seguo su Instagram. Allora, i cani e i gatti a Hong Kong hanno le loro carte d'identità ufficiali. Allora, Hong Kong ha portato la cura degli animali domestici a un livello molto organizzato, introducendo sistemi ufficiali proprio di identificazione per gli animali, soprattutto tramite registrazione e documenti collegati alla proprietà. Questi strumenti aiutano a tracciare i proprietari, migliorare la responsabilità e offrire una maggiore protezione agli animali in città. Con un'identificazione corretta, gli animali smarriti possono essere ricongiunti più rapidamente alle loro famiglie, mentre i casi di abbandono diventano più facili da individuare e da gestire. Quindi anche il discorso, insomma, dell'abbandono, di gestire, è un fenomeno che è veramente molto molto triste. Anche noi siamo colpiti da questo, non solo con i cani e con i gatti. Il sistema comunque permette anche alle autorità di mantenere registrati i dati, quindi di avere registri più accurati, rendendo più efficiente il monitoraggio sanitario, la gestione veterinaria e il controllo del benessere animale. Sono proprio iniziative pratiche come questa a mostrare come una città possa davvero dare priorità alla tutela degli animali, non solo con buone intenzioni, ma proprio con strutture concrete. Quando gli animali domestici vengono trattati con cura, responsabilità e organizzazione, l'ambiente diventa più sicuro sia per loro e sia per i proprietari. Quindi sicuramente un bel messaggio. Chissà che anche in altre parti del mondo poi non si prenda questo esempio. Adesso proseguiamo con la musica qui su Radio Italia 1. Arriva Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

Gigi D'Alessio, Mezze Verità su Radio Italia 1. Allora, in Cina il cameriere robot smette di funzionare correttamente e inizia a rompere piatti e ballare. Allora, AI News Italia è la pagina che segue. Robot impazzisce in questo ristorante in Cina e questo episodio curioso e allo stesso tempo preoccupante è diventato virale. Questo robot di servizio all'interno di un ristorante avrebbe avuto un malfunzionamento creando caos tra i clienti. Secondo i video diffusi online, il robot ha iniziato a comportarsi in modo irregolare, muovendosi senza controllo e rompendo diversi piatti sul pavimento. Poi, in modo del tutto inaspettato, ha iniziato a muoversi come se stesse ballando, lasciando i presenti tra stupore e divertimento. Il personale del ristorante è intervenuto rapidamente, sono stati poi necessari chiaramente più dipendenti per fermarlo e riportare la situazione sotto controllo prima che si verificassero ulteriori danni. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l'episodio riaccende il dibattito su affidabilità e sicurezza dei robot nei luoghi pubblici. Con l'automazione sempre più presente nella vita quotidiana, casi come questo mostrano quanto sia fondamentale garantire sistemi stabili e controllabili. Ecco, questo è un tema sicuramente che va affrontato. Mettiamo caso che questo robot avesse, non lo so, colpito una persona, un cliente, sicuramente sarebbero andati incontro a dei guai seri, insomma, i gestori del locale. Quindi anche lì c'è chi dice, ho visto un po' di commenti, che la buona vecchia manodopera delle persone umane forse è ancora la cosa migliore in questa era un po' così robotica, automatizzata. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate al 347 049 3131.

0: Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Allora, sto cercando di capire se ci sono delle notizie di aggiornamento su Belen, che nelle ultime ore, insomma, ha fatto molto parlare di sé, perché durante insomma la mattinata del 25 maggio il vicino allertato, insomma, da grida che chiedevano aiuto, ha chiamato il 112 con i soccorritori, che si sono precipitati, lo dicevamo ieri, sul posto, in un primo momento rendendosi conto che Belen era chiusa in casa, e insomma vigili del fuoco è stato chiesto di buttare giù la porta. Quindi poi si sono fatti strada nell'appartamento, hanno soccorso Belen, che era in evidente stato alterato, e sapevamo che fosse al policlinico per un ricovero in codice giallo. Da una parte naturalmente c'è stata una grande preoccupazione, da una parte è partito, scatenato proprio il giudizio, quindi preoccupazione voglio dire anche per i figli, che magari non hanno poi più visto la mamma. Per fortuna però Santiago non era in casa quando Belen ha avuto questo malore, perciò i soccorritori hanno comunque potuto procedere in totale libertà. Nel frattempo però Stefano De Martino si è precipitato in via Brera, cancellando all'improvviso qualsiasi impegno professionale, e lui avrebbe dovuto recarsi a Roma per procedere con la registrazione delle nuove puntate di Affari Tuoi, ma si è precipitato lì. La produzione del preserale della RAI è stata dunque costretta a fermarsi e a rinviare le registrazioni. Ecco, questo ha fatto Stefano De Martino. Sarebbe stato proprio grazie poi all'intercessione di De Martino che i soccorritori hanno potuto portare Belen in ospedale. Lei ha accettato questo ricovero in modo volontario. Sembrerebbe abbia lasciato il policlinico, sembrerebbe, però ancora nessuno del suo entourage, si è addentrato a parlare di cosa possa essere accaduto. E chiaramente penso che la privacy e il riservo siano d'obbligo. Sono partiti tutta una serie, come vi dicevo, di giudizi, perché quando qualcuno brilla, quando è all'apice del successo, sulla cresta dell'onda, allora c'è un atteggiamento. Poi quando questa persona improvvisamente si mostra con delle fragilità, con dei problemi, in un momento in cui smette di brillare, allora lì parte subito il giudizio. Questo non dovrebbe ovviamente mai accadere, e vedremo se nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci saranno novità, e vi terrò chiaramente aggiornati sia io che i miei colleghi. Adesso proseguiamo con Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeat It chiudono lo spazio dell'ora con la Mucchi. Io vi ringrazio anche oggi per essere stati con me. Ci risentiamo domani, che sarà giovedì. Ci sarà un'intervista per parlare di un evento molto molto sfizioso, e poi ci sarà la nostra Antonella Menzio con la sua suggestione, il suo consiglio letterario su che libro leggere. E vi ringrazio ancora per essere stati con me. Vi auguro buon pranzo dalla Mucchi, è tutto, a domani, ciao.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata. Raid israeliani continui, molte vittime. La risposta militare di Hezbollah in Iran al momento non torna allo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
5: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
4: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
6: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
4: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Radio Italia 1. Ok,
7: 20-25. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con Federico, eccomi qui, ci siamo pronti per il nostro gossip, è servito in diretta fino alle 15, anche quest'oggi su Radio Italia 1, sempre insieme, sempre in diretta, tante ore di programmazione in diretta, tanta musica da ascoltare fino alle 15 appunto, ma non mancheremo di aggiornarvi, logicamente su tutte le novità dal punto di vista del mondo dello spettacolo, con in primo piano sicuramente la vicenda, quello che è accaduto a Belen Rodriguez. Ci sono dei retroscena, le novità di oggi, cercheremo di fare un quadro completo anche su questa situazione e tanto tanto altro ancora. 347 049 3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp, e ora partiamo dai subito con la musica degli Eugenio in Via di Gioia. Facciamo a metà
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Samuel con Mare Nero su Radio Italia 1. Allora, come sta Belen? La paziente in buone condizioni ed è stata dimessa. In altre parole, Brenna Rodriguez sta bene ed è tornata a casa a rassicurare i fan e tutti quelli che l'hanno a cuore sullo stato di salute della showgirl argentina. Sono stati i medici del Policlinico di Milano raggiunti da Fanpage nell'ospedale lombardo. Belen era arrivata nella mattinata di lunedì in codice giallo, in evidente stato confusionale. L'allarme era scattato alle prime ore del mattino quando un vicino ha chiamato il 112 perché dall'appartamento della showgirl arrivavano urla e anche richieste di aiuto. Sul posto, nel quartiere Brera di Milano, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Belen si è barricata in casa e i vigili del fuoco sono stati costretti a forzare la porta per entrare e portare aiuto alla conduttrice. Secondo i racconti, i soccorritori l'hanno trovata in stato di alterazione. Ci hanno messo circa 3 ore per calmarla e convincerla alla fine a farsi portare in ospedale. A fronte delle ipotesi drammatiche che sono circolate sulla vicenda, i vigili del fuoco che sono intervenuti hanno spiegato chiaramente di aver trovato Belen in difficoltà, ma che non avrebbe tentato alcun gesto estremo, come qualcuno invece aveva ventilato. Lei era in bagno, non riusciva ad aprire la porta perché l'aveva chiusa e non si ricordava il perché, hanno spiegato i vigili del fuoco. Era in evidente stato confusionale. A un certo punto ha deciso di aprire, riusciva soltanto a dire qualche parola a monosillabi. Nonostante questo, i soccorritori assicurano che la showgirl non ha mai manifestato l'intenzione di farla finita. Quando si è convinta a lasciarsi aiutare, è stata immediatamente trasportata in ospedale. È entrata al policlinico in codice giallo, in forte stato di disorientamento. I medici sono presi cura di lei e l'hanno trattenuta in osservazione fino alla mattina successiva, quando hanno deciso che il suo stato clinico era tale da non necessitare più il ricovero. Le sue condizioni di salute tornate buone, ora starà a lei cercare di recuperare, prendersi cura soprattutto di se stessa, una cosa che Belen cerca di fare da mesi, a quanto sembra, quando cioè è alle prese con un disagio che, come spesso succede, la rende soggetta a ricadute. La conduttrice aveva parlato dell'esperienza della depressione già in diverse interviste in passato, e a novembre si era presentato a un evento pubblico sotto effetto di farmaci. Aveva raccontato con grande sincerità a follower e fan che ci aveva fatto ricorso per fronteggiare ansie e attacchi di panico. Subito dopo aveva diradato gli impegni lavorativi proprio per cercare di stare meglio, e in effetti in questi mesi le cose sembravano risolte. A scatenare una nuova crisi potrebbe essere stata una nuova delusione professionale. La conduzione, no, della nuova Isola dei Famosi, data per certa, è sfumata all'ultimo momento, a quanto sembra una goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso pieno di Belen, che ora ha solo bisogno di riprendersi.

0: Benson Boone, Mystical Magical su Radio Italia 1. E allora lo dicevamo, insomma, in queste ore, in questi giorni, l'attenzione mediatica è tutta su Belen Rodriguez. Non è ancora chiaro che cosa sia poi accaduto, però secondo gli ultimi aggiornamenti, come dicevamo prima, no? Belen sarebbe stata dimessa dal policlinico di Milano dove era stata ricoverata dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa. La paziente in buone condizioni è stata dimessa. Ha fatto sapere l'ufficio stampa dell'ospedale contattato da fanpage.it. Le domande su cosa sia successo e sul perché sono ovviamente tante, al momento non hanno delle risposte. L'ipotesi è che la crisi che l'ha portata in ospedale possa essere dovuta al contratto sfumato con Mediaset per la conduzione dell'Isola dei Famosi, ma ovviamente tutto è relegato al campo delle ipotesi ancora. Di certo ci sono dunque solo il ricovero e poi le dimissioni. Che Belen ha la possibilità di condurre il reality ci sperava e tanto, era noto, lo aveva detto proprio lei ad Antonella Clerici, nella trasmissione È sempre mezzogiorno. L'Isola dei Famosi sì, mi piacerebbe molto, perché poi tra l'altro l'ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto, poi si vedrà, spero, aveva detto. E ancora parlando del suo lavoro, è un bel momento, devo ringraziare tutti quanti perché non è facile rimanere. Quindi insomma, da Antonella Clerici, Belen ha anche confessato che la sua fragilità è poco nota, diciamo che si conosce poco della mia vita personale, soprattutto in questo momento. Quello che io faccio, tranne nelle interviste, è un personaggio, indosso un po' la tuta, vado nei programmi e provo a portare un po' di felicità. Poi nella realtà ci sono dei momenti diversi, sono divertente, in 20 anni di carriera mi hanno chiesto un po' tutto, però probabilmente quello che non mi hanno mai chiesto, che forse non se ne sono resi conto, è che io sono molto fragile. Sono una bella spugnetta, ha confessato Belen Rodriguez. Sono abituata a dare tanto e questo si è visto, a innalzare comunque le persone a cui voglio bene, e lo faccio veramente col cuore, ed è uno sforzo, alla fine è un peso. Tante volte poi non ho ricevuto indietro quello che ho dato, non perché me lo aspettassi, perché quando tu dai qualcosa quello è amore, l'amore è amore, però a volte mi hanno fatto male. Io sembro forte, invece sono una spugnetta, e se qualcuno si sente male io non riesco a distaccare la mia sofferenza da quella dell'altra persona e mi carico di questa negatività. Devo imparare a discernere le due cose, aveva detto Belen da Antonella Clerici. Dunque Belen, come dice Gabriele Parpiglia anche nella sua newsletter, credeva molto all'incarico di Mediaset, ci credeva così tanto da parlarne in TV. Secondo quanto scritto dal giornalista, il no sarebbe dovuto all'ultimo incontro, quello proprio precedente la firma, non aggiungendo poi altri dettagli. Belen alla conduzione di un programma fa titolo, e fa titolo anche scaricarla, scrive ancora Parpiglia nella sua newsletter. E al posto di Belen sarebbe stata scelta appunto Selvaggia Lucarelli, reduce dal successo a Mediaset nelle vesti di opinionista del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. E quindi, stando a quanto raccontato Parpiglia, Belen anche secondo lui è stata dimessa, adesso sarebbe in una zona protetta per ricercare serenità e recupero psicofisico. Il giornalista inoltre pone l'attenzione su un'altra questione, sperando che tutto questo non possa influire negativamente sulla questione legata alla cittadinanza italiana, che mi risulta oggi non essere ancora chiusa. Belen aveva sostenuto l'esame di italiano a metà aprile.
1: Radio Italia 1.

Mars, la sua Risk It All su Radio Italia 1. E beh, dopo giorni di rumors e voci di corridoio, arriva la conferma, arriva direttamente da Sky. Irama sarà uno dei giudici della prossima edizione di X Factor e quindi prenderà il posto del giudice uscente, Achille Lauro. Il cantautore andrà dunque a sedersi all'iconico bancone in compagnia di Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, trio riconfermatissimo. Così come tornerà nel suo ruolo di conduttrice ormai navigata, Giorgia. 55 dischi di platino, 6 dischi d'oro e oltre 2,5 miliardi di stream. Altre 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, dove si è sempre classificato nella top 10 dopo aver vinto Sanremo Giovani nel 2016. Irama è un artista da grandi numeri, capace di riunire 230.000 persone nei suoi concerti in giro per l'Italia. Da poco trentenne, il nuovo giudice di X Factor è uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde ovviamente vari generi, dal pop all'urban fino alle influenze cantautorali, e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale. In questi anni di carriera ha saputo reinventarsi continuamente, senza mai perdere però autenticità, ed è considerato un nome ormai importante di tutta la scena musicale italiana. Con Irama arriva un nuovo sguardo artistico, ha sottolineato Giuseppe De Bellis di Sky Italia, annunciando l'importante novità del talent, che è uno dei format di punta dell'intrattenimento Sky. Uno sguardo che contribuirà ad arricchire ulteriormente il racconto di questa edizione e che si va a integrare perfettamente alle sensibilità musicali e personali di Paolo.

0: Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. E con questo importante annuncio, dunque, riparte di fatto la grande macchina di X Factor. Le registrazioni delle audizioni con il nuovo giudice e il cast al completo partiranno la prossima settimana. Le prime selezioni degli aspiranti concorrenti della nuova stagione del Talent si terranno infatti il 2 e 3 giugno all'Allianz Cloud di Milano. Nella stessa location si svolgeranno poi anche i bootcamp e Last Call.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Sam su Radio Italia 1. Stiamo parlando molto, no, di assenze, nuove presenze in TV, ma adesso parliamo di un mistero che ancora aleggia, quello dell'assenza senza spiegazione apparente di Teo Mammucari nell'ultima puntata di Domenica In, che è stato svelato, almeno secondo un'indiscrezione firmata da Giuseppe Candela su Dagospia. Allora, quali sono stati i fatti? Innanzitutto, per chi si fosse perso le puntate precedenti, nella puntata di domenica 24 maggio il comico non ha partecipato alla storica trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier, pur facendo parte del cast fisso, un'assenza che aveva subito scatenato voci e ipotesi anche alla luce di quella clamorosa lite, no, con la conduttrice di qualche settimana fa, conclusa poi con un'altrettanto clamorosa riappacificazione a favore di telecamera. E molti quindi, notando che Mammucari non ha partecipato all'ultima puntata del programma, hanno pensato al riaccendersi magari di vecchie divergenze, ma il motivo sarebbe ben altro e non riguarderebbe il rapporto di Mammucari con la padrona di casa del salotto della domenica pomeriggio di Rai 1, ma con i vertici aziendali di Viale Mazzini, quindi più su, Secondo Dagospia, Mammucari avrebbe anche fatto le prove il sabato prima della puntata e già in quel momento avrebbe dato segni di un certo nervosismo. Ad agitarlo, si legge, sarebbe stato il no a un progetto estivo, al momento top secret, anche qui, insomma, che sarebbe saltato. Non solo, perché se Mara Venier dovesse, come sembra, tornare per l'ennesimo anno al timone di Domenica In, per la prossima edizione ha già annunciato grandi cambiamenti e la presenza quindi del comico non sarebbe prevista. E infine la Rai avrebbe messo in stand-by anche lo spaesato, il format itinerante in onda in prima serata su Rai 2, di cui Teo Mammucari è il conduttore e anche narratore. Per il momento il programma non sarebbe stato confermato nei palinsesti della prossima stagione, secondo il retroscena di Giuseppe Candela su Dagospia. Quindi questi sono un po' i motivi alla base che stanno alimentando il malumore di Mammucari, il cui futuro in Rai è quindi sempre più incerto. E il sito poi aggiunge che il comico potrebbe non presentarsi anche domenica prossima, per l'ultima puntata della stagione del contenitore domenicale.
1: Radio Italia 1.

0: Un giorno mi dirai con gli Stadium su Radio Italia 1. Arriviamo alla nostra pausa caffè, ci fermiamo per qualche canzone senza interruzioni e poi ripartiamo con la nostra seconda ora insieme fino alle 15. State con noi.
1: Radio Italia 1.

0: E rieccoci, rieccoci insieme in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito che prosegue la seconda ora fino alle 15 con tanti altri aggiornamenti dal mondo dello spettacolo, tante altre notiziole da raccontarvi per stare sempre insieme in leggerezza e ad affrontare anche la giornata di picco del caldo, la prima ondata di calore di questo... In realtà primavera ancora sarebbe, no? Perché siamo a fine maggio, che però sembra travestito da mese di luglio, giustamente. E vabbè, è così quest'anno, vedremo se sarà lunga da passare questa estate rovente, oppure ci darà anche qualche giornata, insomma, col sole e temperature anche più normali, sempre che al giorno d'oggi si possano ancora trovare le temperature normali dell'estate. Di una volta. Va bene, ripartiamo tra poco. Una novità che riguarda Fedez, novità importante. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi, per interagire con noi, commentare il tutto attraverso WhatsApp, formato di testo e anche audio. Ma ora c'è Tiziano, che non è da solo, con Lazza, Perdono.
1: Radio Italia 1.

dopo la nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro e Lazza, parliamo di Fedez, perché esattamente un mese fa pareva soltanto un'ipotesi quella dell'imminente trasloco di Fedez dalla casa che è stata il suo nido, no? Dopo la separazione da Chiara Ferragni, oggi invece ecco che arriva la conferma sul trasferimento del rapper in un altro appartamento, non più da solo o con i due figli Leone e Vittoria, bensì con la nuova compagna Giulia Honegger, incinta del loro primo bambino. È proprio la giovane imprenditrice professionista del marketing, infatti, è la protagonista della foto postata da Fedez tra le sue storie Instagram. La futura mamma è ripresa da sola al centro della stanza vuota, circondata ovviamente dagli scatoloni e dalle buste, con il flipper anche rimasto ancora al centro a ricordare la vecchia vita del rapper. Considerata la situazione con la famiglia che si allarga, la necessità di avere spazi più grandi per accogliere un po' tutti, è facile pensare che la nuova abitazione sarà molto più grande di quella precedente, ancora di più se si pensa che insieme alla coppia e al bimbo che nascerà ci sono anche i due cani, Silvio, un golden retriever, e Maurizio, chihuahua a pelo lungo. Qualche tempo fa Fedez aveva mostrato appena uno scorcio di quella che potrebbe essere la nuova abitazione scelta, molto luminosa, con una parete interamente occupata da grandi finestre che mostrano il quartiere, angoli che forse potrebbero essere ben raccontati ai follower con un video più dettagliato in un futuro, nemmeno, chi lo sa, è troppo distante. La storia tra Fedez e Giulia è iniziata quest'estate, la scorsa estate ormai, si è già rivelata molto solida, della donna della mia vita, l'amore più grande che abbia mai vissuto, avrebbe detto lui, parlando della compagna con cui in poche settimane è nato un sentimento fortissimo. L'arrivo dell'imprenditrice nella vita di Fedez avrebbe avuto anche un ruolo nel calmare un po' le tensioni tra il rapper e Chiara Ferragni, che pare abbia passato alla compagna dell'ex marito il contatto della sua ginecologa per seguire al meglio la gravidanza. Un quadro quindi sereno e decisamente lontano dall'astio dei mesi scorsi, che restituiscono il clima disteso finalmente conquistato.

0: me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci, la sua You and Me su Radio Italia 1. Una volta erano insieme, ma ora Caroline Tronelli è un nuovo fidanzato. È archiviata la relazione con Stefano De Martino, la 22enne napoletana che è finita al centro del gossip per via della frequentazione con il conduttore di Affari Tuoi e la triste vicenda, no, l'estate scorsa, di un loro video intimo diffuso in rete, ha voltato pagina a livello sentimentale iniziando una nuova relazione. A raccontarlo è il settimanale Chi, che indica l'imprenditore Emanuele Meneschincheri come l'uomo che da qualche tempo è accanto alla ragazza. Il magazine racconta che appunto Caroline Tronelli è stata avvistata al Foro Italico a Roma con Emanuele Meneschincheri, con cui è apparsa affiatatissima tra sorrisi, abbracci e gesti complici. Il nuovo fidanzato è erede di una nota famiglia romana, figlio del professor Giorgio Meneschincheri, dirigente medico del Policlinico Gemelli, fondatore del progetto Tennis and Friends, che unisce salute e sport, molto legato proprio al mondo del Foro Italico e quindi del tennis italiano. La pagina social di Emanuele Meneschincheri lascia immaginare che l'imprenditore voglia mantenere riservata la sua vita privata. La sua pagina Instagram infatti è tenuta privata, il profilo è seguito da poco meno di 1000 follower. Anche Caroline Tronelli appartiene a una famiglia conosciuta nell'ambiente imprenditoriale napoletano e romano. La giovane infatti è figlia dell'imprenditore l'imprenditore Stefano Tronelli e sorella di Francesco e Marie Nicole Tronelli, fondatori del brand Beachwear di lusso, North Beachwear. Caroline Tronelli ha così definitivamente relegato al passato la sua relazione con Stefano De Martino. Indiscrezioni recenti hanno raccontato di una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi, di imminente inizio, dove si diceva, insomma, no, che avrebbe incrociato la vita del suo ex incontrando Belen Rodriguez al timone del reality, questo finché gli ultimi spiacevoli risvolti riguardanti la sciagura argentina hanno definitivamente fatto sfumare questo incrocio, no? Questa possibilità della sua presenza alla conduzione del reality.
1: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Italia 1. Beh, Taylor Swift si prepara per il grande giorno. La pop star e persona dell'anno del magazine Time si sposerà col campione di football Travis Kelce il 3 luglio, probabilmente a New York, e secondo il Daily Mail alcune ospiti starebbero rivalutando la propria partecipazione. Perché? È a causa di una regola in modo particolare di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. Siete single oppure no? L'assenza del più uno sul cartoncino ha scatenato la polemica, pare, fra alcune invitate. Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente, non sono amica di Gigi o Bella Hadid, ha detto al tabloid britannico, pare un'invitata alle nozze, spiegando che Taylor Swift sporadicamente è rimasta single. Lei stessa l'avrebbe discriminata rispetto ad altre ospiti felicemente accoppiate come Selena Gomez, invitata insieme al marito Benny Blanco. La cantante e il campione, entrambi 36 anni, hanno annunciato il fidanzamento lo scorso agosto dopo 2 anni di faticoso dating tra rispettive tournée, partite, allenamenti. La vostra insegnante d'inglese e il prof di ginnastica si sposano, aveva fatto sapere la coppia attraverso i rispettivi profili social. Non è chiaro dove saranno celebrate con precisione le nozze, perché la miliardaria Taylor non abbia scelto di festeggiarle magari nella sua gigantesca villa sull'Atlantico nel Rhode Island o nella mansion neoclassica di Nashville, due delle proprietà del suo impero anche a livello immobiliare. C'è chi parla per il matrimonio newyorkese del Waldorf Astoria, appena rinnovato dallo studio Skidmore, Owings & Merrill, per conto del colosso cinese delle assicurazioni Dacia, nello storico albergo in stile Art Deco da cui John e Jackie Kennedy partirono per il loro viaggio di nozze. Grace Kelly e Ranieri di Monaco annunciarono il fidanzamento, aneddoti storici che a Taylor Swift interessano molto. Tutto rimane comunque ancora top secret, ha riferito anche il Daily Mail, e gli invitati super VIP per lei, le sorelle Hadid, Emma Stone, Lena Dunham, Zoe Kravitz, per lui il GOAT del football americano, sapranno dove recarsi soltanto la mattina della data prevista per l'evento, un po' come succede con i rave illegali, no? Il concetto è quello. Intanto si rincorrono le voci su chi disegnerà l'abito della sposa. Le più gettonate sono le britanniche Sarah Barton o Stella McCartney. A ispirare il look sarebbe il vestito di Elizabeth Taylor, indossato nel 1950 per il matrimonio con Conrad Hilton. La diva del cinema ha dato anche il titolo a uno dei singoli dell'ultimo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl.
1: Radio Italia 1.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati su Radio Italia 1, si intitola Dai Dai, l'abbiamo già ascoltata diverse volte, il nuovo singolo di Shakira e Burna Boy, l'inno ufficiale del FIFA, del fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali di questo 2026 per garantire ai bambini di tutti il mondo l'accesso a un'istruzione e attività sportive di qualità. Durante la promozione per il nuovo progetto discografico, Shakira ha rilasciato un'intervista al Times dove ha parlato apertamente di quanto sia stata straziante la sua

separazione da Gerard Piqué, descrivendo la fine della loro relazione come il momento più buio della sua vita. La cantante ha mantenuto il silenzio sui dettagli, ovviamente, della sua separazione da quando ha annunciato la fine della relazione di 11 anni con l'ex calciatore del Barcellona nel 2022. La coppia ha due figli insieme, Milan di 13 anni e Sasha che ne ha 11. È successo tutto in una volta, la mia famiglia stava andando a pezzi. Ho scoperto dalla stampa di essere stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva, ha raccontato Shakira. Stavo vivendo il momento più buio quando ho visto la disgregazione della mia famiglia, la famiglia che avevo sognato di tenere per sempre. Ho sofferto molto, ma forse in un modo inaspettato questo mi ha resa una persona più saggia, o almeno più forte. È incredibile scoprire che gli esseri umani possiedono una resilienza a cui possono attingere in qualsiasi momento della loro vita. La superstar colombiana ha chiarito che la sua priorità sono i figli, la carriera e il tempo trascorso da sola piuttosto che gli appuntamenti. I miei figli sono la mia priorità e la mia carriera. Stranamente sono innamorata della mia carriera come mai prima d'ora, mi sto godendo anche il tempo che trascorro da sola, ha detto Shakira. Infine, non c'è nessuna storia d'amore, non c'è spazio né tempo nella mia vita per questo, ho già abbastanza da fare, avrò sempre quella gratitudine nel mio cuore per il padre dei miei figli e per avermi trasformata nella madre che sono oggi. Shakira sarà co-headliner dell'Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026, la Coppa del Mondo, la finalissima, in programma domenica 19 luglio insieme a Madonna e ai BTS. Per la prima volta nella storia della finale dei mondiali di calcio, la finalissima includerà, appunto, un po' come succede nel Super Bowl, d'altra parte si giocano da quelle parti, no, i mondiali in questa edizione, Canada, Stati Uniti e Messico. La finale, dicevo, includerà uno spettacolo di metà partita che unirà artisti internazionali in un momento unico, unendo sport, cultura e impegno sociale a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

L'Ortex con Vorrei, questa è la canzone che ci porta in chiusura dell'appuntamento di oggi con il gossip è servito, questo mercoledì 27 di maggio, 14:53 i minuti in questo istante. Ci ritroveremo domani sempre a partire dalle 13, invece tra poco le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale delle 15 e poi subito dopo arriverà la nostra super Simo, Simona Sorbara, in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà in diretta fino alle 18. Dalle 18 alle 20 ci sarà anche Sergio Melito per Gossip Play. E allora grazie a tutti quanti voi, buon pomeriggio, restate con noi su Radio Italia 1. A domani!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohammed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara. Buon martedì 27, mercoledì 27 maggio, che assomiglia più, come abbiamo detto ieri, a un 27 luglio. Fa caldo, fa caldissimo, lo state già scrivendo nei vostri messaggi, ma ci siamo noi pronti a rinfrescarvi con la nostra bella musica national e international, con le nostre news, con i nostri vipponi, con Socializzando con la Simo, che appunto va a curiosare nelle pagine official social dei nostri vipponi per curiosare appunto quello che fanno da un giorno all'altro. Ma non solo, le notizie dalle sul territorio e i vostri messaggi. Tutto contornato dalla bella musica come quella che sta arrivando. E visto che fa un po' caldo, ci muoviamo per sudare ancora un po' di più, perché arriva Kungs con la sua Galaxy. Noi saremo insieme fino alle ore 18 e poi ovviamente dalle 18 alle 20 vi terrà compagnia come ogni giorno il nostro e il vostro Sergio Melito.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix e Ed Sheeran con la loro Repeated, bellissima canzone, è stata scelta qui al 347-049-3131, è il numero prezioso di WhatsApp per scegliere le vostre canzoni, appunto fare le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news, ma anche fornirci voi il link di news curiose, anzi curiosissime. Tra poco andremo a parlare di questo matrimonio che sarà il matrimonio dell'anno, quello di Taylor Swift, tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz con la sua AM to PM. Allora, in questi giorni si parla molto di Taylor Swift che sta per convolare la nozze, ma c'è un po' una polemica fra le amiche single che sono un po' state discriminate. Allora, lei si prepara a dire sì al suo Travis, ma non tutte le invitate sono praticamente contente di questo invito. Perché? Perché praticamente in questi inviti c'è una regola di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. L'assenza del più uno sul cartoncino ha scatenato un po' la polemica fra alcune invitate. Una ragazza appunto intervistata dice: sono timida, conosco poca gente, non sono amica di questi VIP e quindi non sapevo, cioè vengo da sola e che cosa faccio? E quindi sono rimaste un po', si sentono un po' discriminate rispetto ad alcuni ospiti felicemente accoppiate come Selena Gomez, che arriverà insieme al suo marito Benny Blanco, e tanti altri. E tra l'altro, oltre a tutto questo, c'è anche un po' il Total Location, perché non abbiamo ancora ben capito dove sarà questo matrimonio. Non è ancora chiaro dove si sposeranno, forse sicuramente sull'Atlantico, però devono ancora capire insomma dove come quando. Quindi se siete invitati e siete single, ragazzi, dovete andare da sole, e Taylor vuole così, mi spiace. Oppure vi fidanzate prima del matrimonio, ecco, potrebbe essere un'idea.
1: Radio Italia 1.

0: Christmas Time, loro sono i Blu. E allora abbiamo parlato di questo bellissimo musical che arriverà in Italia, in realtà è già arrivato, si sta preparando il cast. È un musical che ha debuttato in Spagna, dedicato tutto alla Raffaella Carrà. Quindi cosa sta succedendo? Che dobbiamo trovare però la Raffaella Carrà, perché il ruolo da protagonista non è ancora assegnato, almeno per quello che riguarda l'Italia. E quindi il 12-16 giugno ci saranno delle audizioni annunciate. Noi non vediamo l'ora di vedere questa nuova Raffaella Carrà, questo musical bellissimo, che è veramente veramente bello, che parlerà appunto della vita di Raffaella, non solo la carriera, ma appunto anche tutto quello che lei poi ha saputo inventare, quella che ha creato la rivoluzione della TV, no? Quindi ha trasformato anche l'immagine della donna, della diva, in tutto quanto. Quindi sarà molto molto bello. Racconterà appunto di questa ragazza che è partita dal suo paesino romagnolo per approdare poi a Roma, fino poi alla sua consacrazione di canzonissima e tutto quello che sappiamo. Quindi aspettiamo il 16 giugno, anche qualche giorno dopo, per darvi poi il nome ufficiale. Addirittura se ne sceglieranno due, perché ci saranno probabilmente due cast, perché andrà nei teatri, in tanti teatri, quindi c'è sempre bisogno, no, del doppio cast. E quindi daremo poi i nomi e vogliamo vederle assolutamente, soprattutto andare a vedere questo bellissimo musical dedicato alla zia Raffa.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

AJ, questa obsession che è diventata veramente un'ossessione, però in versione spagnola, ci piace tantissimo. Vado a leggere i vostri messaggi. Oggi un po' tutti ci lamentiamo del caldo, fa veramente tantissimo caldo, anche per gli amanti del caldo fa troppo caldo, ma non è quello, che è arrivato forse un po' troppo in fretta, quindi non siamo ancora abituati, però ci piace, ormai siamo tutti nudi, vero? Ci siamo spogliati tutti. E allora 347 049 3131, ciao Simo, sono Saretta, mi fai ascoltare Tommaso Paradiso con I Romantici? Ma è ovvio, noi adoriamo Tommaso Paradiso, quindi ce lo andiamo ad ascoltare insieme.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran nel dettaglio. Gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacalla, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo, e già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.

Benson Boone con Man in Me apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia con i messaggi che arrivano al 347-049-3131. Avete richiesto le bambole di pezza con la loro porno e arriva subito per voi.

Latina Forever. Parliamo di King Marrakesh, che vince al box office, debutta con 22.000 presenze, quindi debutta in testa al box office con appunto oltre 22.000 presenze nel primo giorno in sala. Sarà felicissimo, trionfa proprio a Marrakesh con King Marrakesh, questo docufilm diretto da Pippo Mezzapesa, e il film più visto di lunedì 25 maggio al cinema, quindi un grande debutto, il migliore del docufilm musicale del 2024, che conferma proprio il King del rap ovviamente sul grande schermo, come re del grande schermo, mi viene da pensare, perché se nel primo giorno ha già registrato 22.000 presenze, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, perché le repliche sono previste fino al 28 di maggio, quindi la recensione direi che è ottima. Se non siete ancora andati a vederlo, andate a vedere questo docufilm del King Marrakesh.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Duran Duran con la loro Free to Love, 16:19, compagnia della Simo su Radio Italia 1. Parliamo di Antonella Clerici che con un post su X, l'ex Twitter, denuncia un po' questa eccessiva magrezza nelle donne. Questa cosa del porre come canone la porre come canone di bellezza l'eccessiva magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva. Ognuno è bello nella sua fisicità sana e non forzata. Quindi la conduttrice televisiva ha condiviso un messaggio di body positivity attraverso il suo profilo X, in cui parla appunto della bellezza e di non avere come canone questa eccessiva magrezza. Però è anche vero che comunque ognuno sta poi bene nel proprio corpo, no? Quindi se poi una donna si piace magra ed si sente sicura e si piace, è giusto che sia così. Se una si sente meglio nei suoi chili, nelle sue rotondità, è anche bello. Però quando la magrezza diventa poi una fissa, un chiodo fisso, perché si vuole assomigliare a qualcuno, effettivamente non va bene. E in questi giorni, tra l'altro, stiamo guardando molto molto spesso ci viene detto che appunto Arisa è dimagrita troppo. Cosa avrà fatto Arisa? Sì, è vero, è dimagrita troppo, però Arisa sta dicendo: io così mi piaccio, la voce non ha assolutamente perso, perché l'abbiamo sentita nell'ultimo live e ha anche postato delle parti live con la sua voce meravigliosa. Quindi però in molti si stanno un po' preoccupando. Però un conto è la preoccupazione, un conto è attaccare sempre un qualcuno che in realtà si piace in quel momento lì e viene attaccato per l'eccessiva magrezza, o al contrario, perché magari qualcuno è ingrassato e quindi ha preso dei chili. Ci chiediamo perché, ma soprattutto una volta, queste cose, quando non c'erano i social, come ce le ricevamo?
1: Radio Italia 1. Il cielo.

Mary con la sua band AIDS. Allora, parlavamo appunto di social, perché socializzando con la Zimo va un po' a curiosare nelle pagine social dei nostri pipponi e si occupa anche di quelle che sono le fake news, no? Perché quando non c'erano i social, la fake news poco ti arrivava, ti arrivavano più le notizie quelle vere e documentate. Invece adesso siamo pieni di fake news, e questa è quella che gira da stamattina, una fake news sulla presunta morte di Barry Gibb, il famoso Bee Gees, uno dei fratelli dei Bee Gees, l'ultimo Bee Gees ancora in vita. Quindi ha scatenato nelle ultime ore questa fake news, una vera ondata di emozioni ma anche di confusione sul web. C'è proprio una pagina Facebook intitolata RIP Barry Gibb, cioè poi rimossa, e però in pochissimo tempo ha raccolto quasi 1 milione di like, alimentando così la convinzione che fosse veramente vera questa morte. Quindi è incredibile, ragazzi, cioè io domani mi alzo, decido di aprire una pagina social e decidere che qualcuno, non lo so, muore, scomparso, e in un attimo la pagina prende 1 milione di like. Ma poi di tutti questi like che cosa ce ne facciamo? Cioè, ecco, infatti, ma no, io poi faccio appunto questo programma proprio che mira a vedere un po' i social dei nostri pipponi, curiosando le cose belle, no? Però poi ci sono anche queste cose brutte, quindi questo è il lato oscuro del web, che non ci deve assolutamente interessare, ma neanche fregare, nel senso proprio come fregarci, ok?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per un veicolo in panne fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 224 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pavarolo. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

E l'ultima di Robin Schulz, la sua Bad Times, suonata qui su Radio Italia 1. E allora, annunciato in questo momento, proprio tra l'altro l'avete anche richiesto, ultimo, con la sua romantica, ultimo l'annuncio che per il 4

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Piccolo Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, effettivamente bello, no? Io ho avuto la fortuna, lo devo dire però, regia, quando ero un pochettino più piccolina, di avere un fidanzato, è venuto un fidanzato, eravamo piccolini, che mi ha scritto veramente una serenata sua con la chitarra, me la donò ed è stato bellissimo quel momento. Quindi tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Allora, ci ascoltiamo invece un bel promo. Noi siamo veramente orgogliosi, orgogliosissimi di quello che passerà in onda adesso.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

con la sua Back to You. Siamo quasi in conclusione della seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io leggo i vostri messaggi al 347 049 3131. Oggi si parla di caldo, del gran caldo. Domani forse le temperature scenderanno un pochino, però capite che da 37 a 34 non ci cambia, ragazzi. Però va bene, amiamo il caldo, quindi si parla già di vacanze, inizierà il weekend, quindi sicuramente partirete tutti, andrete a rinfrescarvi in montagna, fare qualche tuffo in piscina o sicuramente al mare. Allora, noi ci ascoltiamo Fred De Palma con La Testa Gira insieme ad Anita De Mischilla e poi qui pronti per la terza ora di diretta.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come Sagna.
3: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sicuramente sarà una bella lotta.
2: Voltiamo pagina calcio. Stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
4: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. È l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
2: Siamo al basket. Delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori, si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello. Domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

Maroon 5, Lil Wayne con Love Is Like ad aprire la terza ora di diretta, sempre in compagnia della Simo. Siamo in compagnia di un gran caldo, pare che nei prossimi giorni temperature scenderanno un pochino, ma è arrivata l'estate praticamente, quindi non dovremo più avere freddo sicuramente. Tra poco andremo a parlare di Sinner e di tanti altri bipponi. Intanto vi ricordo il 347-049-3131. Saluto Elisabetta che richiede Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

Fabrizio Moro, niente da perdere. Fabrizio Moro che, come abbiamo detto prima, aprirà il concerto di Ultimo il 4 di luglio a Tor Vergata. I nostri Radiotele Unici ci richiedono Dai Dai, la canzone dei mondiali 2026 di Shakira e Barnaboy, quindi i mondiali che inizieranno l'11 giugno 2026, si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti, e la finale sarà prevista per il 19 luglio. Perché ti ferete, visto che anche questa volta non ci siamo qualificati per andare ai mondiali? Me lo fate sapere, intanto noi ce l'ascoltiamo, perché Dai Dai sarebbe stato bello cantarla ai nostri azzurri, visto che un titolo in italiano in realtà non sarà così. Perché ti ferete? Fatemelo sapere.

0: Voi allora, prima ho chiesto per chi ti farete i mondiali, visto che l'Italia non si è qualificata. Allora vado a salutare Albi che mi dice Simo Spagna forever, che meraviglia. Elisabetta tifa Brasile, un'altra nostra Radio Italia Unica tiferà anche lei per il Brasile. E poi c'è Loredana che dice Inghilterra. Ragazzi, io non ho l'elenco delle squadre che sono state qualificate, ma sono sicura che se avete dato queste squadre perché parteciperanno ai mondiali. Quindi scriveteci per chi farete il tifo, mancano veramente pochissimi giorni, si inizierà l'11 di giugno. Abbiamo sentito prima appunto la canzone official di Shakira, questa Dai Dai, che avremmo appunto voluto tanto cantare i nostri azzurri, ma anche quest'anno niente mondiali.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A5 Torino-Aosta per lavori sono presenti code fra Vera e Pont Saint-Martin in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

cosa, amore? Allora, abbiamo fatto un giro nel garage di Sin, ragazzi, veloce in campo ma anche al volante. Si vede in questo suo garage dove ci sono solo quattro ruote di super lusso del valore di qualche milione di euro. Sono sempre stato patito delle automobili, ha spiegato. Meno male che ho solo due parcheggi a Monaco. Quando ho fatto i primi soldi volevo comprare una macchina specifica, ma il mio manager mi ha detto: no, tu questa non la compri perché hai 18 anni, dove vuoi andare? Meno male, perché sennò sarebbe stato, no, magari una guida molto molto spericolata. Comunque c'è questa, non possiamo, il nome della marca non lo diciamo, comunque veramente forse quella che costa meno 250.000 euro, cioè immaginate un po' voi, no? Comunque se le comprate con i suoi soldi, giocando e mannaggia, anche sudando in campo, come si suol dire, no? se le sei veramente sudate. Comunque non c'è una macchina meno di 250, giusto, vero? Ecco, 1.000 euro, quindi immaginate voi di che marca stiamo parlando. Mi ha fatto un giro così nel garage virtuale in questo

0: Radio Italia 1.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Lady Gaga, Runway, suonata qui su Radio Italia 1, ancora qualche minuto in compagnia della Simo, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Ieri abbiamo parlato appunto di Belen che era stata ricoverata, massima solidarietà anche da parte di Mara Vinier e di Alba Parietti, tutte dicono che ovviamente si è un po' alla gogna mediatica quando si è famose, quando capitano queste situazioni come sono capitate appunto ieri a Belen, che ha avuto un malore ed è stata ricoverata anche per accertamenti. E appunto Alba Barietti nel suo messaggio dice: la verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione, gli alti e i bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di chi ti fidavi di più, e i tuoi nervi crollano ma non puoi chiedere aiuto. Questo ha commentato la Mara Vinier, comunque tutte e due con massima solidarietà nei confronti di Belen. Sappiamo che Stefano De Martino aveva lasciato gli studi per andare subito da lei, comunque in questo momento sta bene, sicuramente c'è un po' di stress psicofisico, combinazione appunto è arrivata proprio questo malessere dovuto, è arrivato subito dopo la notizia che appunto non avrebbe più presentato l'Isola dei Famosi, quindi ci sa che possa essere andata anche lei un po' tristemente, no? Giù sia fisicamente che psicologicamente, quindi in bocca al lupo alla nostra Belen.
1: Radio Italia 1.

0: sì, la stessa direzione. In realtà non è la stessa direzione, perché io vado verso casa e Sergio Melito in realtà entra negli studi.
1: No, tu vai verso il caldo.
0: Mamma mia,
1: io vado verso il fresco,
0: Sergio,
1: tesoro.
0: Ciao,
1: sì.
0: Ma che caldo fa?
1: Ti aspettano 41-42 gradi con lamiera rovente, abitacolo insostenibile.
0: Vado a piedi a casa. Mi faccio questi qui, 20
1: che
0: chilometri. Veramente. Oggi alle 2 anch'io avevo quei 42 gradi,
1: vabbè,
0: e mezzo.
1: Dai.
0: Ma è come sempre peggio. Io non ho guardato se domani sarà meglio o peggio, forse sì. Un grado
1: in meno. Evviva!
0: Prendo il golfino domani, mi
1: sì,
0: sento.
1: Domani
0: che
1: non si sa
0: gradi...
1: mai.
0: Ma a parte il caldo, stai bene?
1: Ma benissimo.
0: Oh, che
1: benissimo.
0: Bello. Qui già si parla di vacanze, di ferie.
1: Ma certo,
0: che bello.
1: Parlavamo di vacanze, quindi stiamo sempre bene anche solo
0: certo.
1: Psicologicamente.
0: Se
1: no?
0: Ci arriviamo.
1: Martedì poi sarà la festa della Repubblica Italiana. Sappilo.
0: È vero, quindi martedì non andremo in onda, lo diciamo, la prossima settimana
1: sì.
0: È lunedì, pausa, e poi ci devi ascoltiamo mercoledì.
1: Per va il resto bene. Puoi andare, cara.
0: Posso andare?
1: Direi
0: accendere
1: proprio
0: accendere
1: sì.
0: Il condizionatore e volare nel traffico.
1: A domani,
0: bene. Ciao, ciao Sergione.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, buona diretta a te, buon fresco allora ai nostri Radio Italia Unici, ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi saluta, vi ringrazia, ma non vado via senza la frase storica, anche col caldo la devo dire. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Voilà, eccoci con Sergio Melito anche questo mercoledì 27 maggio, 7 minuti dopo le 18. Ben ritrovati amici, buonasera, buonasera, buonasera. Le ultime due ore della giornata qui su Radio Italia 1 le passate, se avrete voglia, bontà vostra con me fino alle 20. Due ore, due fatte di musica, notizie, curiosità e voglia di stare insieme, condividere gioie e dolori, lamentandoci un po' per il caldo, godendo per il weekend che ormai è alle porte, meravigliandoci per qualcosa che abbiamo visto di davvero strabiliante nel corso della giornata, per quanto riguarda invece stupore negativo, per dire ma sai cosa mi è successo oggi. Insomma, qui a disposizione vostra come voi, spero siate sinergici con me al 347-049-3131. 2 ore 2, passiamola insieme alla grande. Cominciamo questa sera con Robbie Williams.
2: Radio Italia 1.

Robbie Williams e All My Life. Allora, vediamo un po', partiamo subito con l'intelligenza artificiale, perché si legge uno scenario poco edificante: dai licenziamenti delle big tech alla minore richiesta di laureati. E così l'intelligenza artificiale ha già cominciato a cambiare il lavoro, sappiatelo, questo è uno degli argomenti. Poi si parla anche di una precisazione, si è parlato ultimamente, non so se avete letto o sentito, di controlli fiscali addirittura sui social. L'Agenzia delle Entrate smentisce ricostruzioni del tutto fantasiose. Sì, praticamente il fisco non passa al setaccio i social network alla ricerca di contribuenti infedeli. Da almeno da quel punto di vista possiamo star tranquilli, cioè nel senso può star tranquillo chi avesse la coscienza sporca. Noi abbiamo la coscienza pulita, giusto? Paghiamo le tasse tutte dalla prima all'ultima, come giusto che sia. Nessun accertamento quindi arriverà da un algoritmo, assolutamente, questo si sentono di confermare dall'Agenzia delle Entrate. Poi abbiamo detto già dell'intelligenza artificiale, sì, perché i primi segnali a proposito dei licenziamenti delle big tech arrivano dagli States, e gli ultimi esuberi di Meta sono solo una conferma di un cambiamento strutturale del lavoro e della società che incide soprattutto sulle assunzioni. La grande ondata di licenziamenti riguarda al momento soprattutto le big tech come Google, Meta, Amazon. È stato per anni lavorare presso queste grandi big tech sinonimo di garanzia di stipendi alti, modalità di lavoro innovative, crescita professionale e retributiva, ma sono bastati 3 anni di intelligenza artificiale generativa a invertire, ahimè, completamente il trend. La tua musica.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Giulia Coetz con Quelli come me. Allora, è un'altra notizia che tiene banco questa oggi sui vari quotidiani cartacei e online, è il tesoro di Zapatero, gioielli per 3 milioni di euro trovati nel suo ufficio, perquisita la sede del Partito Socialista Spagnolo. Gli agenti sono entrati proprio questa mattina nella sede del Partito Socialista a Madrid per richiedere documenti e informazioni, e il tutto a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier. Ma i due casi non sarebbero collegati. Il governo di Pedro Sánchez è ovviamente che fa trema. Si parla di presunti finanziamenti illeciti, ma tra il 2017 e il 2024 per la liquidazione di spese di dirigenti e impiegati, pagamenti praticamente simili a quelli percepiti dall'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos e dal suo consulente Koldo García, attualmente in carcere preventivo. E tra l'altro Pedro Sánchez proprio oggi è a Roma. In visita ufficiale, e oggi ha incontrato Papa Leone XIV. Ed è delle scorse ore appunto la notizia del ritrovamento nella cassaforte dell'ufficio di Zapatero a Madrid di un centinaio di pezzi di alta gioielleria per un totale di valore complessivo tra 2 e 3 milioni di euro, ragazzi, mica scherziamo, rubini, smeraldi, diamanti, orecchini, bracciali, orologi da collezione e altri oggetti di lusso. E l'ex premier socialista spagnolo, in carica per due mandati dal 2004 al 2011, ricordiamolo, è indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso nel contestato salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra con finanziamenti pubblici. Staremo a vedere come andrà a finire.
1: Radio Italia 1.

0: senza anima.
1: Senza anima, Irama, 18:28 minuti, Radio Italia 1, Sergio Melito con voi, mercoledì 27 maggio, tra poco scopriremo cosa succede sulle strade con le notizie sul traffico, prima The Superman Lovers.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente sono presenti code fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la A5 Torino-Aosta, per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Verra e Pont San Martin in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
2: Radio Italia 1.

0: Allora, lui è a Stoccolma e ha cantato Belli D'Amati su Radio Italia 1. Adesso parliamo di un'iniziativa che ha il patrocinio della città di Torino, della regione Piemonte, della circoscrizione 5. Parlo della terza edizione de Il Salotto del Sabato Sera, che proprio questo sabato, sabato 30 maggio, terrà banco alle 21 e trasformerà in una vera e propria fitness night la serata del 30 maggio. Un'iniziativa che si svolgerà presso una scuola di danza da René, l'Araba Fenice Evergreen in via Pianezza. È un evento che rientra nel più ampio contenitore del centro di incontro per cultura, sport, benessere e tempo libero. È un appuntamento che unisce attività fisica, socialità e intrattenimento. E il solo fatto del patrocinio degli enti locali conferma il sostegno istituzionale a iniziative che promuovano in qualche modo stili di vita attivi e momenti di aggregazione sul territorio. Attenzione, perché la partecipazione sarà gratuita, ma su prenotazione obbligatoria. Quindi per circa 2 ore uno spazio dinamico dove la lezione di fitness si intreccerà con musica e performance. Per saperne di più, per potervi iscrivere e prenotare, digitate Il Salotto del Sabato Sera, 30 maggio, Torino, ok? Andiamo avanti con la musica. Su Radio Italia 1 abbiamo Harry Styles, abbiamo American Girls.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Oh, detto questo, altro appuntamento che voglio segnalarvi, augurandovi ancora buonasera, buon mercoledì su Radio Italia 1 con Sergio Marito fino alle 20. Benvenuti, se siete arrivati da poco, stringiamoci un po' che siamo in tanti, perfetto così. Allora, dicevo, torna a Torino da domenica 7 a giovedì 18 giugno il Festival Creativa Africa. 12ª edizione, saranno 12 giorni di iniziative tra laboratori, incontri, concerti live, distribuite su 3 sedi, alla Jinjianji di via Borgo d'Ora, alla Cascina Falchera di strada Cornier, al magazzino sul Po, Murazzi del Po, per portare a Torino voci, suoni, esperienze, sapori afrodiscendenti, ok? L'obiettivo, uno degli obiettivi del festival, è promuovere i valori dell'antirazzismo e dell'intercultura, intesa come valorizzazione della diversità e promozione del dialogo e dell'incontro, e quindi per approfondire e conoscere le culture africane. Il tema di questa edizione 2026 sarà Radici e Germogli. Quindi, per ampliare lo sguardo alle radici delle culture africane e contemporaneamente ai germogli che interessano, nuove vie per la creatività afrodiscendente. Torna quindi dal 7 al 18 giugno Creative Africa 12ª edizione. Se interessati, appuntamento da non perdere.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34 centinaia i feriti.
0: L'economia.
2: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energie e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh l'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Gazebo è Like Chopin versione 2025 che abbiamo imparato ad amare, così come l'originale degli anni 80, ok? 19:07 minuti, ancora buona serata da Sergio Melito. Siamo entrati nella seconda ora qui su Radio Italia 1 di questo mercoledì 27 maggio. Dunque, abbiamo parlato in apertura di trasmissione stasera di intelligenza artificiale, come stia prendendo sempre più piede e sia colpevole, notizie che arrivano dagli States anche di licenziamenti per quanto riguarda le big tech, no? Ma torniamo a parlare di intelligenza artificiale in modo più leggero adesso, alla luce dei mondiali di calcio che sono alle porte, partiranno, se non vado errato, l'11 giugno. Allora, alcuni burloni non hanno resistito a chiedere qualche interpretazione statistica proprio all'intelligenza artificiale, per esempio domande sui migliori calciatori che potrebbero segnare di più, ma anche sulle finali più probabili. Ebbene, le statistiche aggiornate della Coppa del Mondo 2026 ci presentano Spagna e Francia come le migliori favorite, seguite da Inghilterra, Argentina e Brasile. Fin qui, voglio dire, nazioni che anche senza intelligenza artificiale avremmo dato sulla carta come possibili favorite, no? Tra le nazionali più in forma negli ultimi tempi ci sono anche Portogallo, Norvegia e Olanda, che restano delle outsider, particolarmente forti anche per le big, ok? Nell'introduzione l'intelligenza artificiale ha subito precisato gli importanti cambiamenti che ci saranno nella 23esima edizione, perché potrebbero comunque influenzare l'andamento del torneo. Per la prima volta vedremo un mondiale a 48 squadre, 12 gironi come nelle altre edizioni. Saranno le prime due classificate a qualificarsi, ma non agli ottavi, bensì ai sedicesimi di finale. Questo significa che ci sarà uno step in più nel tabellone, e ai più attenti non è sfuggito che due squadre qualificate per 12 gironi dà come risultato 24. Le altre 8 squadre sono le migliori terze classificate, totale 32. E quali potrebbero essere i migliori bomber della Coppa del Mondo 2026 secondo l'intelligenza artificiale? Allora, Jamal, già campione d'Europa nel 2024 a 17 anni, Haaland, prima volta al mondiale con la Norvegia, e Kane per l'Inghilterra. Per i brasiliani i calciatori che hanno più chance sono Neymar e Vinicius. La finale più probabile riguardo alle quote mondiali 2026, sempre per l'intelligenza artificiale, sarà Francia contro Spagna, con i Bleu, cioè i francesi, che potrebbero raggiungere la loro terza finale consecutiva ed eguagliare i record di Germania e Brasile. Tra le combinazioni che mettono il calcio europeo contro il pallone sudamericano c'è Spagna-Argentina, Francia-Brasile. In un bis nostalgico per molti della finale dei mondiali 1998. Dunque anche Argentina e Inghilterra è un match che potrebbe verificarsi in finale. Tuttavia, una delle possibili finali del mondiale 2026 che potrebbero cambiare per sempre la storia del pallone è sicuramente Portogallo-Argentina, con la grande sfida tra Ronaldo e Messi, che per ChatGPT resta una delle combinazioni più probabili. Staremo a vedere, insomma, le indicazioni dell'intelligenza artificiale le abbiamo ricevute. Purtroppo è un peccato, davvero un peccato con la P maiuscola, non poter e non dover parlare ancora di Italia assente ancora una volta da questi mondiali. Speriamo che prima o poi finisca questo filotto di non partecipazioni. Torniamo alla musica, Radio Italia 1, facciamolo con Hernia e poi a seguire con Kamrad e la sua Hug Yourself.
1: Radio Italia 1.

senti? Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: 19:22 minuti, Subsonica, il tempo in me su Radio Italia 1. Oh, è impressionante l'ondata di caldo in Europa di questi giorni vista dai satelliti, grazie a immagini diffuse, e le potete vedere anche voi in rete dall'Agenzia Spaziale Europea. Che insomma, attraverso immagini prese proprio da Sentinel 3, è una missione che fa parte del programma Copernicus, ebbene, che è in grado di raccogliere i dati relativi alla temperatura sulla superficie terrestre e sul mare, e le immagini prese appunto dai satelliti fanno vedere zone praticamente rosse confronto al giallo chiaro di altre zone invece meno affatto investite da questa ondata di calore. È incredibile. Nell'immagine, appunto, le aree più calde evidenziate in rosso si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia, dell'Europa orientale, ed è vasta anche la zona rossa sull'Italia, ovviamente in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Se siete curiosi, andate in rete, cercate immagini satellite ondata di caldo in Europa e vedrete davvero una differenza netta tra le zone investite da questa precoce ondata di calore rispetto alle altre zone invece più marginali, con temperature ancora sopportabili, o perché sono ad altre latitudini, per cui non investite da questo caldo improvviso e soffocante, ok? Dunque, 19:23 e noi dobbiamo proseguire con la musica che ci porta in prima battuta ad ascoltare Teddy Swims. È sempre un piacere ascoltare la sua voce, con Mr. Know It All, e a seguire avremo anche Lewis Capaldi, arriverà The Day That I Die.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, 19:33 minuti. Adesso parliamo del matrimonio dell'anno. Signore e signori, tra qualche giorno, tra il 5 e il 7 giugno, Dua Lipa si sposerà con Callum Turner. Sposi in Italia, bagheria e tanti ospiti altisonanti. Si parla anche di Elton John. La cerimonia dovrebbe svolgersi a Villa Valguarnera, una delle residenze più sontuose di Palermo. Oltre a presenziare al matrimonio, Elton John dovrebbe anche fare da testimone e naturalmente esibirsi. Non si sa ancora con precisione la data, tra il 5 e il 7 giugno appunto, per quella che promette di essere una delle cerimonie più sontuose di sempre. In vista del grande giorno, Elton John è già stato allertato e Dua Lipa è già venuta in missione segreta nel capoluogo siciliano per fare le ultime prove con l'abito da sposa. Poi è molto carina Dua Lipa e sicuramente lascerà tutti a bocca aperta, e noi ce l'andiamo ad ascoltare con uno dei suoi successi. Su Radio Italia 1 abbiamo Love Again.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, Taylor Swift, questa era Elizabeth Taylor, dunque 19:40 minuti. Sapete cosa è successo in Alto Adige in tempo che stiamo vivendo, in cui la benzina e il diesel hanno prezzi esorbitanti? Ebbene, ci sono state scene di autentico caos precisamente a Davelengo in Alto Adige, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel, erogato a quel punto grazie all'errore a 19,9 centesimi, cioè neanche 20 centesimi al litro, per alcune ore. Ovviamente, appena la voce è circolata, c'è stato l'assalto del distributore, code incredibili, formate lunghe code di auto, e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. E come non capirle? Che fai, gli puoi dare una colpa? È un errore, ho capito, non è che adesso io dico scusate, c'è un errore, io vorrei fare la benzina a 20 centesimi, ma siccome sono un cittadino onesto mi fermo e cambio distributore, o comunque aspetto che venga ripristinato il funzionamento. È un piccolo miracolo, un po' come quando capita che c'è sciopero delle autostrade e tu passi al casello e scopri che ti fanno andare perché le sbarre sono alzate e non paghi il pedaggio, buttalo via. Insomma, un piccolo miracolo, visto il rialzo dei carburanti avvenuto appunto in questi ultimi mesi, che però naturalmente è durato poco, o meglio è durato fino all'esaurimento delle scorte di carburante, prosciugato fino all'osso.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Gabri Ponte ed Erika, questa era I Don't Know, 19:51 minuti, gli ultimi minuti insieme. Allora leggevo qui Taylor Swift verso le nozze, anche lei polemica però fra le amiche single discriminate. La pop star si prepara a dire sì a Travis Kills, ma non tutte le invitate a quello che si prospetta come il matrimonio dell'anno insieme a quello di Dua Lipa, del quale abbiamo detto prima. Sono contente, non tutte, perché pare che alcune non siano state invitate. Sì. Taylor Swift si prepara quindi per il grande giorno, il 3 luglio sposerà Travis Kills, probabilmente a New York. Alcune ospiti starebbero rivalutando la propria partecipazione a causa di una regola di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. Certo, se sono single. L'assenza del più uno sul cartoncino ha scatenato la polemica fra alcune invitate, e le quali dicono: che devo fare, sono timida, conosco poca gente, ha detto al tabloid britannico un'invitata alle nozze, spiegando che Taylor, sporadicamente rimasta single lei stessa, l'avrebbe discriminata rispetto ad altri ospiti felicemente accoppiate come Selena Gomez, invitata insieme al marito Benny Blanco. Capita anche questo, sì.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sabrina Carpenter, questa era Tears. Io vi saluto, sì, mancano 3 minuti alle ore 20, termina il tempo a mia disposizione, vi aspetto domani, giovedì 28 maggio, come sempre su Radio Italia 1 dalle 18 alle 20. Buon proseguimento all'ascolto e di serata da Sergio Velito, un abbraccio, fate i bravi, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
3: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut. Ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
2: Tutto pronto all'Ipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. All'Ipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
2: Ed è tutto, buona serata.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben trovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi informiamo inoltre che per lavori sulla A26 sarà chiuso il tratto compreso tra la A21 Torino-Piacenza e Alessandria Sud in direzione Genova dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 21.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

e c'ho un via vai di tormenti. Se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate e forse le rifarei.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella?

0: Next. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.